0: Bizirik Irratia
1: FM Eune.
2: Manu Gaitz!
3: Zer herri,
2: esatiro! Ez entzik herri, guazen ikastolara berriro, bale?
3: Guazen ba!
2: Venga!
3: Guazen!